0: Dai catta qua ho, ci ho be capa piani ho. E in navo e core ani. E na sai tu ci ho be co zo ca tore ani. A ho ci da con ca che ho. E
1: ai qua ca di sin ci io e zai diao la.
0: Nan ho vide qui la no. A lì zo qua sui can che la.
1: 嘿
0: 哦你那个桥棚哦吧这种干哦。
1: 嗯都爱动啊。
0: 对吧我就去啊。嗯啊我就会做多会呢看门啊做几个我们。
1: 嗯
0: 弟弟还弟弟还。就啊干啦我就会呢起码起码拜。
1: 嗯
0: 就行为怕别有啊。哦
1: 嗯
0: 啊就看门啊做几个没有弄啊呢。
1: 嘛是爱拼啊！
0: 对啊，
1: 啊，敢未使讲欠很侪钱，无都无拢无爱做，无爱叮当，安尼三顿咩喏？
0: 想要拼唔得，啊唔拼唔得安尼啦。
1: 上起码嘛爱家己嘅生活过好，身体过健康，唔到亏了去趁钱。
0: 嗯。
1: 啊，趁偌侪，害偌侪，都佫讲啊。
0: 嗯。
1: 系啊。
0: 啊，你若宣告破产嘅中间哦，你就袂使，你会使坐公汽车呢？
1: 坐什么车嘛？都无钱啊！你要搁叫坐什么车？哦、坐面路的哦。
0: 这破产有
1: 规定？我知啦，我意思是讲，都破产啊，无你是要叫大大抓拢坐计程车哦。
0: 嗯嗯。
1: 哎呀、啊，敢袂伤憨？嗯
0: 对啊，
1: 有无钱人吃饭啊？有钱人坐计程车。
0: 对啦，咱人哦，讲拄拄好就一步一开用啦。
1: 嗯。